0: musique. Plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Top Italia.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Volare.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

cuore da proteggere, polvere a coprire nostre vecchie immagini, un uomo nuovo, un sogno antico.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Top Italia.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Tü.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Top Italia.
1: Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male ora.

nonostante tutto resto io. Io che ancora credo e ancora spero io. Io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

0: chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Parli di donne, da buon costume, di questo han voglia.

mondo, luci a San Siro non ne accenderanno più.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alors, bonjour, monsieur Jacopo Albergoni. Vous êtes donc le consul général d'Italie. Merci d'être dans les studios d'Aligre pour la première de la saison de Cappuccino avec la chef de l'ufficio électoral, Claudia Mani, pour nous parler d'un événement important pour la communauté italienne, les élections du comitès qui représente les Italiens à l'étranger et qui donc vont se dérouler le 4 décembre. Bonjour, vous allez bien? Tutto va bene?
1: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e con tutti gli amici ascoltatori italiani che sono sintonizzati questa domenica mattina. Devo dire, dal clima ancora tenue, l'été indien ancora si fa un po' sentire qui a Parigi e speriamo che duri ancora un po'. Non potevamo non mancare questa domenica mattina qui con voi, perché è un momento centrale, siamo entrati in un momento centrale della vita della comunità italiana all'estero. Non solo naturalmente quella residente in Francia e per quel che ci riguarda in particolare quella residente nella circoscrizione consolare di Parigi, ma in verità per tutta la comunità, come sapete, numerosissima degli italiani all'estero, in tutto il mondo. Perché questo? Perché siamo nella fase di rinnovo dei comites. I comites, come sapete, sono degli organismi previsti dalla legge italiana, oramai da numerosi anni, da decadi, che sono eletti da parte delle comunità italiane residenti all'estero per rappresentarle presso le istanze istituzionali, per favorire quella che poi è un'organizzazione istituzionale intermedia della rappresentanza degli italiani all'estero, che serve naturalmente per sintetizzare i bisogni degli italiani all'estero presso le istituzioni competenti, ma anche per accompagnare gli italiani che sono all'estero in tutto quello che è il processo di integrazione e di comprensione dei paesi che li ospitano. Quindi sono degli organismi molto molto importanti e su cui noi ci sentiamo il dovere di dare il massimo affinché queste elezioni siano molto partecipative, molto inclusive e che ci sia una eccellente conoscenza da parte degli italiani residenti e quindi iscritti all'AIRE da almeno 6 mesi, perché questo è il criterio principale per poter votare, una coscienza piena e consapevole sull'importanza dell'esercizio del voto per il rinnovo dei comites. Quest'anno io ho firmato l'indizione delle elezioni per i comites di Parigi e di Lilla. Sono due i comites che saranno eletti. Ci teniamo molto e quindi, cari italiani in ascolto, mi raccomando, partecipate al voto, che è un vostro diritto, e oltre che, secondo me, un vostro dovere. Il Consolato Generale d'Italia a Parigi, per facilitare al massimo tutte le tappe che porteranno i cittadini residenti a votare, ha deciso di istituire delle aperture straordinarie tutti i sabati, quindi ieri il Consolato era aperto, tutti i sabati mattina, da qui al prossimo 3 ottobre. I pomeriggi, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 per ricevere il pubblico, e ha istituito delle missioni itineranti a Digione, Rouen, Nantes, Quimper, Rennes e Blois. Tutte queste cose che io ho detto sono solo ed esclusivamente e squisitamente connesse a tutte le operazioni che gli italiani dovranno fare connesse all'esercizio del voto. Quindi vi prego, non vi presentate il sabato per chiedere il rinnovo del passaporto, perché questo no. La priorità adesso è fare in modo che tutti gli ingranaggi siano adeguatamente oleati per il voto, ed è per questo che abbiamo deciso queste missioni, questi presidi e queste aperture straordinarie. Io sono qui con una delle colonne del consolato, forse la colonna, e la dottoressa Claudia Manni, che non solo è la responsabile dell'ufficio AIRE, quindi potrà, dopo aver parlato adeguatamente delle elezioni comites, ricordare, come io ho fatto nell'ultimo nostro incontro, l'importanza di aggiornare sempre la propria situazione AIRE, pena l'essere anche cancellati, ma è qui soprattutto con noi, insieme a me, e la ringrazio di essere venuta insieme a me oggi, per raccontare agli italiani presenti in ascolto quali sono le tappe e le scadenze di un processo, quello dell'elezione del Comites, che è articolato e ha delle complessità molto particolari. Quindi io smetto di parlare.
0: No, soltanto che, insomma, facciamo una pausa di musica, così parliamo veramente di tutti questi grossi problemi, perché, insomma, la gente ha bisogno un po' di
1: mettere... Io non le definirei problemi, le definirei opportunità.
0: Ecco, opportunità e soluzione. Un très grande, la chanson qui nous a quitté également le 6 août, c'est un auteur, compositeur, interprète, Francesco Cuccini, qui nous chante Canzone per un'amica.

0: Francesco Cugini, voilà. Nous sommes donc avec Monsieur Jacopo Albergoni, le consul général d'Italie, et Claudia Mani, qui s'occupe de l'office électoral, et qui là va nous parler, alors justement, un peu plus dans les détails de ces élections, parce que c'est un petit peu. C'était déjà il y a 4 ans comme ça, mais c'est un petit peu complexe, donc il faut vraiment bien faire comprendre comment on peut voter.
1: Allora, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il voto, innanzitutto c'è una prima scadenza, la più vicina in termini, di tempo, che è il prossimo 3 ottobre. Perché a differenza di altre elezioni, nel caso dei comites, l'intero procedimento elettorale si svolge localmente, quindi a Parigi ci occupiamo dei comites di Parigi e di Lilla, ma che so, a Francoforte si occuperanno di quello di Francoforte e di quello di Saarbrücken e ogni consolato cura il proprio o i propri. Questo significa che esiste un pezzo del procedimento che normalmente anche noi come elettori non vediamo e non, al quale difficilmente partecipiamo, che è quello della presentazione delle candidature. Nel senso che normalmente noi come elettori andiamo a votare e le liste sono già pronte. Invece, nel caso dei comites, essendo una realtà che è appunto espressione della comunità italiana residente in un posto, il primo modo di esprimere la partecipazione della comunità italiana è proprio quello di presentare le liste dei candidati. Quindi ci sono delle regole, ribadisco quello che aveva già detto il console generale. Tutto quello che noi stiamo dicendo è comunque reperibile sul nostro sito internet. In un qualsiasi motore di ricerca basta scrivere Consolato Italiano Parigi, si trova il nostro sito e immediatamente si trovano tutte le informazioni perché sono messe in questo periodo in particolare evidenza. Quindi praticamente è la prima cosa che si trova aprendo il nostro sito. Dicevo appunto, per presentare le liste dei candidati è necessario appunto definire delle liste e poi sottoscrivere chi lo desidera queste liste e le firme devono essere autenticate. Quindi chi fosse eventualmente interessato, il mio suggerimento è quello di guardare ovviamente quello che tutte le indicazioni che ci sono sul nostro sito, compresa anche tutta la modulistica. E poi ricordare che per quanto riguarda la presentazione delle liste, e ci tengo a sottolinearlo perché non si deve fare confusione con quello di cui parlerò fra un momento, cioè il come fare per votare, solo per quanto riguarda la presentazione delle liste è necessario che la firma di chi le presenta sia autenticata, quindi la persona che vuole sostenere la presentazione di una lista deve farlo firmando un modulo e questo modulo deve essere firmato davanti a un funzionario del consolato. Questo è il motivo per cui organizziamo anche le missioni di cui parlava prima il console generale all'interno della nostra circoscrizione. Io vorrei anche ricordare che la nostra circoscrizione è lunga quasi 1.000 chilometri fra le due città più distanti, che sono Brest e Besançon. E sono 900, l'ho cercato personalmente, sono 950 chilometri fra le due città. E quindi noi ci rendiamo conto che non è, per tutti i cittadini non è altrettanto semplice venire a Parigi ed è per questo che noi cerchiamo di andare incontro ai cittadini spostandoci noi. Questo, ripeto, è solamente per quanto riguarda la presentazione delle liste, quindi dei candidati. La scadenza è il 3 di ottobre. E tutte le indicazioni e le istruzioni si trovano sul nostro sito. Passerei adesso invece a parlare del come fare per votare, cioè a prescindere dal fatto che uno voglia aiutare a presentare una lista, tutti i cittadini che sono iscritti all'AIRE e che sono residenti nella nostra circoscrizione da almeno 6 mesi, possono invece votare per eleggere, quindi una volta che le liste sono state definite, ognuno sceglie quella che preferisce e gli dà il suo voto come si fa normalmente in tutte le elezioni. C'è però una differenza importante che magari a chi vive in Francia suonerà più familiare, Perché penso, ovviamente voi sapete, che normalmente in Italia, se si vuole votare, non è necessario chiedere di votare. Automaticamente tutti i cittadini italiani maggiorenni che non abbiano delle questioni penali che comportano il divieto di voto, sono, solo per il fatto di essere cittadini italiani e maggiorenni, sono d'ufficio, si dice, iscritti nelle liste elettorali. Invece, per quanto riguarda i comites, è l'unico caso di elezioni italiane, cioè elezioni fatte secondo la normativa italiana, in cui è necessario ed è obbligatorio chiedere di votare. Per questo faccio il paragone con la Francia, perché so che in Francia ci si deve iscrivere alle liste elettorali e praticamente è lo stesso tipo di meccanismo. Questo vale esclusivamente per le elezioni dei comites. Quindi anche qui ci sono tutte le istruzioni sul nostro sito, c'è anche il modulo che si può scaricare. In questo caso la scadenza è diversa da quella che ho detto prima, perché la domanda deve arrivare in consolato entro il 4 di novembre. È un modulo che deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità, preferibilmente italiano, ma comunque deve essere un documento di identità valido. Quindi se una persona, ogni tanto ci capitano casi di persone che magari hanno la doppia nazionalità italiana e francese e hanno per esempio la carte nationale d'identité francese valida e magari un passaporto italiano che però è scaduto. Quindi in questo caso è meglio allegare la carta d'identità francese, perché serve un documento valido. Basta quindi la domanda firmata, mi raccomando, a penna. Questa è una cosa che stranamente non è chiara a tutti. Le domande che si rivolgono alla pubblica amministrazione si devono firmare a penna oppure con la firma digitale, ma quella valida per l'Italia, non quella valida per la Francia. Proprio ieri ho spiegato questa cosa a un cittadino che aveva presentato una domanda con la firma valida per la Francia, che però l'Italia, diciamo, non riconosce come certificatore. Quindi la cosa più semplice e più sicura è quella di firmare con la penna, e lì si sta tranquilli che con fotocopia del documento. Questa domanda può essere mandata in vari modi, che sono tutti indicati nel nostro sito, comunque li riassumo brevemente. La domanda per votare, ripeto, termine 4 di novembre, può essere sia portata personalmente in ufficio al consolato al 5 Boulevard Émile Augier nel 16° a Parigi. Approfitto anche per dire che la fermata della metro è quella della Muette, della linea 9. Sono tutte informazioni, anche queste, che ci sono sul nostro sito. Può essere quindi consegnata personalmente nei nostri normali orari di ufficio e in più sempre dal lunedì al venerdì, come diceva prima il console generale, anche dalle 14 alle 17, solo per le cose comites, ma appunto in questo caso è una cosa comites. Può essere inviata per posta cartacea, può essere presentata per posta elettronica normale o PEC, cioè posta elettronica certificata, ai due indirizzi che trovate sul sito, che comunque vi dico, che è elezioni.parigi@esteri.it, e il nostro indirizzo di posta elettronica certificata è con.parigi.anagrafe@cert.esteri.it. Comunque, anche se chi ascolta magari non ha fatto in tempo a prendere appunti, ripeto, conviene che li prendete sul sito, così non è sicuro che ce li avete scritti bene. Entro il 4 di novembre chi vuole votare ci deve mandare una domanda sul modulo che trova sul sito, con fotocopia di un documento valido. Tenete anche presente, perché è una cosa che chiedono parecchie persone, il consolato non dà ricevuta, a meno che non ce la portate di persona, in quel caso è evidente che c'è una consegna visibile. Ma noi non confermiamo alle persone che abbiamo ricevuto la domanda, perché la legge, che è addirittura la legge sul voto all'estero, anzi per la precisione il regolamento della legge sul voto all'estero, il DPR 104 del 2003, stabilisce che è onere dell'elettore accertarsi che la domanda sia arrivata. D'altra parte anche noi non possiamo dare conferma a tutti, quindi voi inviateci la domanda, state tranquilli, però non aspettatevi una conferma da noi.
0: Avete detto che forse ci sarà la rappresentazione del consulato per che cosa? Per le votazioni o per le liste elettorali?
1: No, noi saremo presenti per entrambe le cose, sia per le persone che vogliono sostenere una lista e che quindi firmano davanti a noi e noi certifichiamo che hanno, che la loro firma è la loro, si chiama autentica di firma questa procedura, sia nella stessa occasione se qualcuno, per esempio ieri che abbiamo fatto l'apertura straordinaria il sabato, la prima delle quattro che faremo, sono venute sia persone che volevano firmare per la lista e quelle stesse persone con l'occasione ci hanno lasciato la domanda per chiedere di votare, perché una cosa non significa l'altra.
0: Due cose diverse.
1: Sono due cose diverse.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, facciamo un'altra pausa con il grande Lucio Battisti, che forse lei conosce le parole perché ha detto ma questa cosa invece forse le conosce là. Lui il è morto le 9 settembre 98, on ne l'oublie pas, e on l'aime bien sûr un po' e fortemente, avec Amarse un po'.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Alors, on reparle des élections du comité, ce qui auront lieu le 4 décembre. Il y a deux parties, on a bien compris comment s'inscrire sur les listes électorales et puis également les listes qui vont représenter justement les gens qui seront élus au comité. Donc, vous voulez, Claudia, Mani, il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à toutes ces indications?
2: Allora sì, ripeto quindi che chi desidera votare lo deve chiedere entro il 4 di novembre con una domanda scritta. Il modulo è disponibile sul nostro sito e il modulo deve arrivare in consolato insieme con una fotocopia di un documento valido. Naturalmente, siccome il voto si svolge per corrispondenza, quindi non è che poi il 4 di dicembre si va fisicamente in un posto come si fa normalmente, qui ritorniamo alle modalità di voto che tutti gli italiani all'estero conoscono, perché è dal 2001 che esiste la legge sul voto degli italiani all'estero, e cioè si vota per corrispondenza. Quindi questo innanzitutto che cosa significa? Che l'indirizzo che conosce il consolato deve essere aggiornato. Per cui, e questo magari più tardi forse faremo un piccolo accenno, diciamo più in generale, ma innanzitutto per poter votare, se avete cambiato casa rispetto all'ultima volta che avete informato il consolato, avete chiesto un servizio, ce lo dovete comunicare, anche questo è spiegato nel sito, secondo le normali regole, ma questa comunicazione la devono fare tutti, a prescindere dal, cioè non bisogna aspettare le elezioni, anzi, se posso dare un consiglio, il discorso di cambiare indirizzo e comunicarlo al consolato, innanzitutto è un dovere previsto dalla legge 470 dell'88 e bisogna farlo entro 3 mesi dal momento in cui si è cambiata casa, ma soprattutto è un interesse del cittadino, cioè se il cittadino vuole essere tranquillo sul fatto che quando ha bisogno di qualche servizio del consolato si rivolge al consolato e ottiene il servizio, la premessa è che il consolato conosca i dati aggiornati. E quindi, oltre a essere un dovere previsto dalla legge, è una cosa che conviene al cittadino aggiornare i propri dati. In ogni caso, per quanto riguarda questo in generale, questo vale sempre anche se si vuole chiedere un passaporto, anche se si ha bisogno, che so, di una pratica per fare i PAX oppure per sposarsi, ci possono essere tante situazioni in cui si chiedono dei servizi al consolato. Tornando però all'argomento più strettamente elettorale, dal momento che si vota per corrispondenza, è ovvio, questo penso che chiunque lo capisce, è evidente che se il consolato non dispone dell'indirizzo aggiornato, quando al momento spedisce il plico, ma il plico non arriva perché la persona ha cambiato casa. Quindi bisogna verificare di aver aggiornato il proprio indirizzo al consolato. Detto questo, la scadenza per presentare domanda, lo ripeto, è il 4 di novembre. Subito dopo incominceranno le spedizioni, per cui l'arrivo dei plichi sarà, e quindi delle buste, del materiale, diciamo, per poter votare, sarà nel corso del mese di novembre. E il termine ultimo per far arrivare le buste votate al consolato è il 4 di dicembre.
3: Io colgo l'occasione, dottoressa Manni, senza di lei veramente sarebbe tutto molto più nebuloso. La ringrazio come console generale di aver spiegato a tutti gli ascoltatori e tutti gli italiani che sono sintonizzati tutte queste tappe in modo tanto chiaro. Io colgo l'occasione per attirare l'attenzione dei nostri amici ascoltatori, ma soprattutto delle nostre amiche ascoltatrici, una esigenza molto importante. In Francia vi è la consuetudine di prendere, quando si è coniugata, il cosiddetto nom de famille d'usage, cioè il cognome del marito. Allora, io vorrei attirare l'attenzione che naturalmente le elezioni, siano esse per il comites, ma ancor più le elezioni politiche che si avvicinano, non sapremo quando saranno, ma si avvicinano, i referendum che abbiamo avuto, quello abrogativo 2 anni fa e quello costituzionale qualche mese fa, sono momenti sempre importanti della vita partecipativa democratica. In Italia ma adesso dottoressa Manni magari lei ci potrà dare qualche indicazione tecnica in più. La legge prevede che una cittadina debba utilizzare il proprio cognome da nubile, non il cognome da coniugata, che per l'Italia non rileva. Tant'è, rileva forse in Francia, ma rileva ai fini, come dire, di un uso d'usage, come dice la Francia. Quindi molte cittadine che sono residenti qui si dimenticano e non mettono sulla propria casella della posta il proprio nome, il proprio cognome di signora. È molto importante farlo, perché il plico elettorale viene spedito con il cognome proprio, non con il cognome del marito, che noi come Italia non possiamo assorbire come cognome legale della coniugata. Questo è molto importante. Dottoressa Manni, se vuole completare quello che dico, gliene sarei grato. Però attenzione, perché questo è un dato molto sensibile, una variabile molto sensibile su cui fare attenzione e che ci aiuta anche per farvi recapitare il plico elettorale con efficacia. Se no il postino non vi trova e il plico elettorale ci torna indietro.
2: Allora, io sì, la ringrazio, Console Generale, da donna. La vorrei dire in un altro modo. In Italia sia gli uomini che le donne nascono con un nome e un cognome e muoiono con quel nome e con quel cognome, senza stare a guardare se sono maschi o femmine, se sono sposati oppure no. Tutti quanti, maschi e femmine, funziona per tutti allo stesso modo. Io sono abbastanza orgogliosa come italiana di questo. E la conseguenza pratica è che, soprattutto in un posto dove invece le leggi locali, ugualmente rispettabili, ci mancherebbe altro, però sono un po' diverse, è normale che ci si abitui a vivere secondo le leggi del posto in cui si vive. Non c'è niente di strano, lo farei anch'io ovviamente. Però appunto in questo caso bisogna ricordare che le signore che sono cittadine italiane ricordino che appunto la corrispondenza del consolato è come quello che avete scritto sul passaporto o sulla carta d'identità, c'è solo il cosiddetto cognome da signorina. Quindi se la signora che nasce Rossi di cognome si sposa con il signor Bianchi, per la vita quotidiana francese sulla boîte aux lettres Bianchi, che è il cognome di famiglia, è sufficiente, ma per la corrispondenza del consolato bisogna aggiungere Rossi. Quindi l'importante, io so che moltissime persone in realtà già lo fanno, però so di altrettante persone che invece sono abituate in un altro modo. Ricordatevi, soprattutto se in famiglia c'è una signora sposata, che senza il cognome giusto sulla boîte aux lettres semplicemente il postino non vi trova. E quindi voi magari, ecco, per i comites chiedete di votare e poi non ricevete il materiale perché il postino ha provato a consegnarlo ma non ha trovato il cognome da nubile, cioè da prima di sposarsi, della signora a cui il plico era diretto.
1: Je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Vous avez dit que vous irez dans les fêtes ou dans les manifestations. Donc, est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont prévues ou est-ce que les associations doivent vous contacter pour vous dire nous, on fait telle fête et donc venez nous voir.
3: Alors, merci de la question. Effectivement, nous sommes prêts. Siamo pronti, scusate, parlo italiano perché siamo assolutamente disponibili e pronti ad andare ad iniziative organizzate dalla collettività in cui vi è una importante esigenza di raccolta delle firme da autenticare per sostenere e quindi raggiungere il numero necessario per la presentazione di liste, che ricordo sono per il Comites di Parigi 200 firme di cittadini italiani residenti da almeno 6 mesi iscritti AIRE e per il Comites di Lille 100 firme. Fermo restando che ci sono le aperture straordinarie i 4 sabati fino al 3 ottobre, del consolato. Fermo restando che ci sono le missioni itineranti, perché se sono 1000 chilometri quasi dalle due città più remote, posso dare un altro dato: la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Parigi è 324.000 chilometri quadrati, cioè più dell'Italia intera, che è 304.000 chilometri quadrati. E se abbiamo le aperture il pomeriggio, le aperture al pubblico il pomeriggio per accogliere la ricezione delle firme dalle 14 alle 17, ferme restando tutti questi momenti di opportunità, c'è anche la possibilità di avere dei presidi presso tutte quelle manifestazioni e iniziative dove vi è una consistente, sottolineo consistente, raccolta delle firme. Proprio l'altro giorno siamo stati invitati a venire ad un grande evento aperitivo di networking, di associazione, di ben tre associazioni italiane che organizzavano un momento conviviale. Beh, ci hanno chiesto formalmente di poter venire ad autenticare delle firme, non ci siamo sottratti, siamo venuti. Naturalmente non può diventare una cosa continua dove ci chiamano da tutti i parti, ma soprattutto dove non c'è una raccolta consistente, perché non può, non sarebbe sostenibile. Però, lo risottolineo, siamo a disposizione, se le condizioni lo permettono, a venire anche ad eventi specifici.
1: Giusto, il resto 3 minuti, dunque fate un riassunto.
3: Ma io direi che la dottoressa Manni può spiegare come avviene il termine del processo elettorale fino a
2: sì, luce. Allora, mano a mano che le persone votano devono rispedire per posta il materiale, secondo lo schema è sempre quello del voto per corrispondenza anche delle elezioni politiche e dei referendum, quindi nel plico ci saranno le istruzioni. Queste schede votate tornano al consolato e a partire cioè il termine per farle arrivare è appunto il 4 dicembre, dopodiché subito dopo verranno fatti gli scrutini, adesso non so se in consolato, ma comunque a cura del consolato, quindi verranno costituiti come previsto dalla legge del 2003. I seggi elettorali che serviranno appunto per fare lo scrutinio e quindi fare il conto di quanti voti sono arrivati, di quante preferenze, quali liste, soprattutto se ce n'è più di una, quali liste hanno avuto quanti voti e quindi quanti membri sono eletti. Sempre nel mese di dicembre è prevista poi la prima riunione, come c'è scritto nel decreto che lei ha firmato, è prevista la prima riunione dei due comites, quindi entro la fine dell'anno sarà concluso tutto il procedimento.
1: Et on rappelle que toutes ces informations sont sur le site du consulat. Il y a juste à taper consulat général d'Italie et on a toutes ces informations.
2: Assolutamente, sì, è tutto disponibile lì.
1: Monsieur le consul, justement, pour terminer, il nous reste 2 minutes, c'est vous qui terminez.
3: Io vi ringrazio naturalmente tantissimo, mi raccomando quindi italiani residenti, partecipate, leggete sempre le indicazioni del sito, sia per quanto riguarda l'elezione, sia anche per quanto riguarda tutte le altre informazioni, richiesta di passaporti, carte d'identità, domande connesse a tutta la vostra situazione anagrafica di stato civile, per le domande per la cittadinanza. È tutto sempre scritto. Spesso riceviamo delle richieste di informazioni che denotano una certa pigrizia, passatemi il termine, ma vi capisco, anch'io sono così, tutti siamo così, che la gente non vuole leggere. Noi facciamo un grande sforzo nell'aggiornare in modo articolato tutte le informazioni sul consolato e quindi vi prego, leggete tutto. Poi se non capite, prego, leggete tutto. Poi se non capite

0: Des informations sur les événements à venir pour la saison 2026-2027.
1: Volentieri, non abbiamo parlato di tutte le altre attività del consolato che ha avuto dei grandi lavori di messa in sicurezza quest'estate, ma anche prima dell'estate. Ci sono dei grandi eventi intorno all'italofonia. Questi giorni l'Italia è ospite d'onore al Villaggio Internazionale della Gastronomia a Place de la Concorde, è arrivato il nuovo preside alla scuola statale Leonardo da Vinci, insomma tante cose di cui parlare e sarà l'occasione per ritornare a bere un buon caffè con voi.
0: Grazie mille,
2: arrivederci.
0: Grazie a lei. Grazie.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.